0: Il y a de la musique, il y a des idées, il y a des infos sur Radio Dio.
1: Dio.
0: 89.5 FM.
1: Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio.